0: Mettalo dalla su, di Macalo Recisi! Macalo Recisi, per il fili fulachi! Attimi, decadi il furti, eh? Ui, ui, ma che dov'è?
1: FMR 89.1 corrosif.

0: La la la la la la. Piantalo dalle sudi, ma calo recisi! Uè! Ma calo c'è recisi, c'è rifini fulachi! Ah! Attimi, decadi i futi, eh!
1: Uè! Uè! Ma che dove?
2: FMR 89.1 Radioactif.